Hallelujah. Onye wuti abi, onye bi asa mutu ne hia. Bible say nye mek nye e kye woko. Na onye bi asa mutu ne hia.